dei passeri che svolazzano sopra gli alberi mi cinguettan di lassù. Quanta poesia, oh, vado a zonzo col mio cuore sognator e girondolo per i viottoli dove olezzano sulle fronde mille fior che parlano d'amor. Questo è il paese dell'eterna primavera, è il paradiso dove è nato il nostro amor. Per le tue strade il cuore

ciò posa un hechizo can mi cormindel sedir ud minte cartio par i framborulto salvo us mogai ud alto motnem tuttam solni ciò

che tu vuoi bene a me, io non vivo che per te, ma quest'amor mi fa tremare il cuore.

Se dragosti ci bohoti e d'ostive mar. Furcia, tor come una cosa sohoni da sempar. Ostive ciuccio, samago osserelem cio sapo gnuccio. Oppusi zetere sente ciudo gnuccio. Seide.

e d'oro, muto, glaciale, mi sembri un funeral. Come gli sciocchi, sospiri, abbassi gli occhi, oggi non vale l'amor sentimentale.

le cose belle che mi accarezzano il cuore. Amo la luce, amo le stelle, ma soprattutto